vagabundo. Sei un cattivo esempio per le gente come noi. Poeta mio poeta.